0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, you can go ahead and OD Henry 27.
1: Sì.